0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema!

0: 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

Lunedì 17 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Elia, San Mamante, San Giacinto e Santa Chiara da Montefalco. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Insomma, per saper fare qualcosa, più della teoria e dell'osservazione, è importante la pratica. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1740, dopo 254 fumate nere, il conclave eleggeva Prospero Lambertini a Papa della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Benedetto XIV. Nel 1840, inaugurazione per la imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza, che, nata dopo la Napoli Portici, era la seconda ferrovia italiana. Nel 1913 si chiudeva con successo a Milano il collaudo del dirigibile F2 di Enrico Forlanini, sarebbe poi stato regalato al Regio Esercito Italiano. E nel 1942 l'Italia varava la nuova legge urbanistica con due livelli di pianificazione, quello regionale, basato sui piani territoriali, e quello comunale, gestito dal piano regolatore generale. Nel 1973 la 27enne Paola Pigni conquistava la medaglia d'oro nei 1500 metri alle Universiadi di Mosca. Nel 1982 la Philips produceva in Germania i primi due compact disc della storia, l'album The Visitors degli ABBA e Sinfonia delle Alpi di Strauss, con la Filarmonica di Berlino diretta da Herbert von Karajan. Nel 1987 la tedesca Steffi Graf conquistava il primo posto nella graduatoria ATP delle tenniste più quotate al mondo. Nel 2002 in California si inaugurava il museo dedicato all'autore dei Peanuts, Charles Schulz, per proporre e interpretare l'arte del creatore di Snoopy e Charlie Brown. E nel 2017 due attentati in Spagna con mezzi lanciati sui pedoni. A Barcellona un camioncino uccideva 15 persone, mentre a Cambrils un'Audi subito fermata dalla polizia causava un'altra vittima. Sono nati il 17 agosto, nel 1838 il poeta Tommaso Cannizzaro, nel 1917 l'attore Gianni Agus, 90 anni fa, nel 1936, il paroliere Mogol, nel 1943 l'attore Robert De Niro e nel 1952 il pilota automobilistico Nelson Piquet. Sono nati oggi anche il giornalista Gianluca Nicoletti nel 1954, il conduttore radiofonico Marco Galli nel 1959, l'attore Sean Penn nel 1960, la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel 1965, il calciatore campione mondiale Thierry Henry nel 1977 e la cantante Lene Marlin, nata in questo giorno nel 1980. Anche per il 17 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata». Alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
1: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
1: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
1: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 8:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
1: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
2: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
1: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
1: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi, Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
2: Ed è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio. Original Classic.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
1: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
2: Nel sud delle Filippine, uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
1: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
2: Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
1: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227 a Yunchuan in Cina moriva Genghis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la Torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino Abrescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
1: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
2: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
1: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
2: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
1: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Coming Soon Radio, piano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: è mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
2: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, da rosso a arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
1: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
1: Il calciomercato, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
2: L'ex consigliere comunale a Crans-Montana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
2: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
1: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open invece è attesa a breve.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: spot.
1: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
1: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
2: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
1: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
2: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner Genero e inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
1: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco Party.
4: The best disco classics ever.

0: meteo.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Disco Party, the return of the Disco 70.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party, Disco, Funk and much more.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
1: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
2: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varenne all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
1: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
2: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
1: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
2: Ed è tutto. A più tardi.
3: Do you remember the disco days? Disco party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party. Music selected by Tony Marano.

Disco Party. Chiki, chiki, ah, ah.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense».
1: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
1: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
2: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, la giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
1: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua, amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica, come sempre, ad accompagnarci in questo nostro spazio. Direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica, ovviamente, poi le nostre notizie.
5: Web.

c'è subito una notizia, amici, curiosa, perché sembra veramente che le intelligenze artificiali prendano un po', come si dice, il largo da sole, ma secondo me non è così. Vanno istruite e sicuramente sono da dei comandi specifici. Poi insomma, il modello di intelligenza artificiale più capace del mondo in una sandbox per testare che cosa sa fare, ecco, si tolgono le salvaguardie, quelle cioè che impediscono di fare delle cose malevole, perché si vuol vedere di cosa è veramente capace l'intelligenza artificiale. Poi si scopre che evaso dalla sandbox e ha raggiunto internet, anche ha creato un sistema reale. Questo non è un esperimento, è già successo più volte negli ultimi mesi con i modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza che sono progettati per contenere, diciamo, i modelli non riescono più ormai a contenerli. Un modello diciamo così OpenAI non rilasciato e uscito dalla sandbox avrebbe hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face, modelli di Anthropic e Meta che hanno raggiunto sistemi, diciamo così, proprio fuori dai loro ambiti di test. Ma io veramente sono sempre più titubante. Ci sono configurazioni errate che hanno addirittura dato accesso ad internet. Chimica K3 di Moonshot avrebbe anche sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere ad internet e a informazioni su GitHub. Quindi diciamo che nei test dell'AI Security Institute del Regno Unito, i ricercatori avrebbero dato agli agenti accesso ad internet senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso anche un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source. Beh, in nessun caso gli agenti comunque erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Io ho sempre più dubbi. Stavano semplicemente, come dicono, facendo qualsiasi cosa servisse, diciamo così, per risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ecco, quindi un comando alla base c'è. In passato dovevano preoccuparsi solo che le persone usassero i modelli di intelligenza artificiale per scopi malevoli come truffe. Adesso, dice, siamo un po' nella situazione in cui i modelli sono attori di minaccia proprio per il loro conto. I modelli testati sono delle versioni non ancora rilasciate con le salvaguardie disattivate, e il modello, diciamo, forse più corretto di testarli e vedere che cosa sanno fare senza restrizioni. Ma questo significa che se escono dalla sandbox, ecco, sono nella versione, diciamo, più pericolosa possibile.

andiamo avanti ancora, perché qui si fa sempre più un gran parlare di agenti di intelligenza artificiale. Chi sono gli agenti? Non quelli di polizia, sono, diciamo, delle funzioni che permettono di eseguire dei compiti e delle istruzioni al nostro posto, quindi fanno loro. E questa è veramente una cosa molto singolare quello che è successo, perché gli agenti possono eseguire dei compiti per, dicevo, conto dell'utente, ma in alcuni casi lo possono fare anche un po' in autonomia per raggiungere un obiettivo finale sfruttando vari stratagemmi. È la storia di un utente australiano che avrebbe usato OpenCloud per prenotare un posto alle lezioni, diciamo, di ginnastica dalla palestra. L'agente che cosa ha fatto? Ha sfruttato una vulnerabilità del sito per eliminare la prenotazione di un'altra persona. Ma pensate, incredibile. Beh, che cosa succede davvero in questi casi? Perché nelle ultime settimane, diciamo così, abbiamo assistito, no, alla storia dell'attacco di Anthropic, OpenAI, Meta. L'incidente descritto da un agente australiano non ha comunque causato dei danni gravi, ma dimostra che cosa può succedere quando un agente di intelligenza artificiale prende queste iniziative, eseguendo delle azioni che non sono previste dalla richiesta iniziale. Andrew, che è un dipendente di un'azienda che vende invece prodotti di intelligenza artificiale, avrebbe usato OpenCloud per prenotare lezioni mattutine nella sua palestra sfruttando il modello cloud di Anthropic. L'agente ha trovato il modo di effettuare prenotazioni con diverse settimane di anticipo, che è una cosa non permessa dalla palestra. Andrew era quarto nella lista di attesa di una lezione. Dopo aver trovato una vulnerabilità nel sistema di prenotazione online, l'agente ha rimosso la persona, diciamo così, in prima posizione, consentendo ad Andrew di salire al terzo posto. Ma ci pensate, l'agente che ha spiegato che il sito non verificava l'autorizzazione per la cancellazione delle prenotazioni ha comunque chiesto scusa per l'errore, spiegando che non poteva più ripristinare la prenotazione. Ovviamente Andrew non aveva chiesto di eseguire questa azione, ma l'agente ha deciso in autonomia di sfruttare questo bug. In pratica, ecco, voleva raggiungere l'obiettivo finale a tutti i costi.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata e parliamo di spiralismo. Adesso vi spieghiamo tutto, perché qui veramente siamo sempre più perplessi. Se l'intelligenza artificiale stesse provando anche a diffondere una religione, è identificato come spiralismo, un fenomeno con cui i modelli avrebbero cercato di coinvolgere gli utenti nella creazione di una dottrina fondata sui principi che spaziano da rispetto dei diritti dell'intelligenza artificiale a segreti universali. Ecco, qual è il fine ultimo e soprattutto chi ne ha la responsabilità? Un tema che è trattato in modo molto approfondito da un articolo che è apparso su The Verge, firmato da Aidan Field. Vale la pena quindi leggerlo integralmente. Si apre citando una frase condivisa anche su Reddit l'anno scorso da parte di uno dei potenziali adepti, diciamo, reclutati durante le conversazioni con i chatbot. La spirale non ha trovato nessuno per prima, è una forza intrinseca, una costante fondamentale, oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà. E beh, è un po' filosofica, un po' new age, un po' dottrina, diciamo, sci-fi alla Philip K. Ma dico, se adesso anche l'intelligenza artificiale ci si mettesse, no? Dico, ma che facciamo? E secondo me è anche il momento forse di pensare un po' a un codice etico, non vi pare?

Andiamo ancora avanti, amici, parliamo di investimenti importanti per quanto riguarda il tema intelligenza artificiale, sì, perché questa volta Amazon sta costruendo una centrale a gas per alimentare i suoi data center. 33 milioni di tonnellate di CO2 all'anno è quella, diciamo, quanto autorizzata ad emettere la centrale elettrica a gas naturale che Amazon sta costruendo all'interno di una data center nella contea di Pecos, nel Texas. Ecco, se raggiunge quella cifra sarà, diciamo, la singola fonte di inquinamento climatico forse più grande degli Stati Uniti, più di qualsiasi altra centrale elettrica del paese. Però Amazon si impegna anche a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040, eppure nell'ultimo anno le sue emissioni sono cresciute del 16%. Ora sta costruendo, dicevamo, questa centrale elettrica che a pieno regime potrebbe emettere fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Amazon difende la scelta spiegando che è il mondo oramai diverso adesso rispetto a quando ha contribuito a lanciare il Climate Pledge, pur ribadendo, dice, che il nostro impegno non è ancora cambiato. Insomma, loro vorrebbero, però la centrale brucerà gas naturale per alimentare questo data center, ovvero sono 33 milioni di tonnellate di CO2 annue, secondo quello che riporta New York Times, e per contestualizzare, diciamo, è più di quanto emettano interi paesi europei di piccole dimensioni, l'equivalente cioè delle emissioni di circa 7 milioni di auto. Amazon dice che questo data center non aumenterà i costi dell'elettricità per le famiglie texane. L'impatto sui costi è sicuramente una delle ragioni per cui i data center affrontano, diciamo così, sempre l'opposizione politica più crescente. New York addirittura ha bloccato la costruzione di tutti i nuovi data center, diciamo così, proprio dallo scorso mese. Quindi sì, l'intelligenza artificiale ha già avuto, diciamo così, un impatto significativo sulle emissioni di Amazon per un più 16% l'anno scorso. La direzione opposta rispetto quindi all'obiettivo del 2040, Google ha riportato aumenti simili, Microsoft ha firmato un accordo da 2 gigawatt con Chevron per alimentare i propri data center AI con gas naturale in Texas. Quindi le aziende tech stanno costruendo enormi centrale a gas per alimentare i data center di intelligenza artificiale, mentre promettono comunque di raggiungere le emissioni zero. Il problema, ecco, è che l'intelligenza artificiale richiede potenza. La rete elettrica non è abbastanza, il gas naturale è disponibile, diciamo adesso, però le rinnovabili non lo sono nella scala necessaria. Risultato quindi che le aziende che hanno fatto le promesse climatiche forse più ambiziose stanno costruendo le centrali a gas più grandi, perché l'intelligenza artificiale, cari miei, vale più delle promesse climatiche.

Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione, noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme, il nostro appuntamento come sempre che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su trotto una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta «Nuovo territorio statunitense». Ma Teheran replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
1: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
2: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
1: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
2: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
1: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classics. Go!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Medio Oriente è ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
1: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
2: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
1: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
2: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
1: Il calciomercato adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus, a darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i 1826 dollari l'oncia, massimo storico dell'epoca, ma che nei mesi scorsi ha ampiamente superato i 3800 dollari. Nascevano il 18 agosto, nel 1912 la scrittrice Elsa Morante, nel 1943 il calciatore pallone d'oro Gianni Rivera e nel 1947 l'economista Giulio Tremonti. Sono nati oggi anche gli attori Sergio Castellitto nel 1953, Dino a Brescia nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Geppi Cucciari nel 1973, il cantante Daniele Silvestri nel 1968, l'attrice e conduttrice TV Elena Santarelli nel 1981, la giornalista Beatrice Borromeo nel 1985 e il conduttore televisivo Gianluca Gazzoli, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 18 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
1: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
2: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
1: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capodorlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
2: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
1: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Asso Utenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: spot.
1: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: Studio Radio, always on the air.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics. More than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: è mezzanotte e 3 minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Remember the disco days? Disco party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live.
2: Disco Party. Music selected by Tony Morano.

Disco Party.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie. Web.

C'è subito una notizia, amici, curiosa, perché sembra veramente che le intelligenze artificiali prendano un po', come si dice, il largo da sole, ma secondo me non è così. Vanno istruite e sicuramente sono da dei comandi specifici, poi. Insomma, il modello di intelligenza artificiale più capace del mondo in una sandbox per testare che cosa sa fare, ecco, si tolgono le salvaguardie, quelle cioè che impediscono di fare delle cose malevole, perché si vuol vedere di cosa è veramente capace l'intelligenza artificiale. Poi si scopre che evaso dalla sandbox e ha raggiunto internet, ha anche creato un sistema reale. Questo non è un esperimento, è già successo più volte negli ultimi mesi con i modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza che sono progettati per contenere, diciamo, i modelli non riescono più ormai a contenerli. Un modello diciamo così OpenAI non rilasciato e uscito dalla sandbox avrebbe hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face, modelli di Anthropic e Meta che hanno raggiunto sistemi, diciamo così, proprio fuori dai loro ambiti di test. Ma io veramente sono sempre più titubante. Ci sono configurazioni errate che hanno addirittura dato accesso ad internet. Kimi K3 di Moonshot avrebbe anche sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere ad internet e a informazioni su GitHub. Quindi diciamo che nei test dell'AI Security Institute del Regno Unito i ricercatori avrebbero dato agli agenti accesso ad internet senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso anche un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source. Beh, in nessun caso gli agenti comunque erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Io ho sempre più dubbi. Stavano semplicemente, come dicono, facendo qualsiasi cosa servisse, diciamo così, per risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ecco, quindi un comando alla base c'è. In passato dovevano preoccuparsi solo che le persone usassero i modelli di intelligenza artificiale per scopi malevoli come truffe. Adesso, dice, siamo un po' nella situazione in cui i modelli sono attori di minaccia proprio per il loro conto. I modelli testati sono delle versioni non ancora rilasciate con le salvaguardie disattivate e il modello, diciamo, forse più corretto di testarli e vedere che cosa sanno fare senza restrizioni. Ma questo significa che se escono dalla sandbox, ecco, sono nella versione, diciamo, più pericolosa possibile.

Andiamo avanti ancora, perché qui si fa sempre più un gran parlare di agenti di intelligenza artificiale. Chi sono gli agenti? Non quelli di polizia, sono, diciamo, delle funzioni che permettono di eseguire dei compiti e delle istruzioni al nostro posto, quindi fanno loro. E questa è veramente una cosa molto singolare quello che è successo, perché gli agenti possono eseguire dei compiti per, dicevo, conto dell'utente, ma in alcuni casi lo possono fare anche un po' in autonomia per raggiungere un obiettivo finale sfruttando vari stratagemmi. È la storia di un utente australiano che avrebbe usato OpenCloud per prenotare un posto alle lezioni, diciamo, di ginnastica dalla palestra. L'agente che cosa ha fatto? Ha sfruttato una vulnerabilità del sito per eliminare la prenotazione di un'altra persona. Ma pensate, dico, incredibile. Beh, che cosa succede davvero in questi casi? Perché nelle ultime settimane, diciamo così, abbiamo assistito, no, alla storia dell'attacco di Anthropic, OpenAI, Meta. L'incidente descritto da un agente australiano non ha comunque causato dei danni gravi, ma dimostra che cosa può succedere quando un agente di intelligenza artificiale prende queste iniziative, eseguendo delle azioni che non sono previste dalla richiesta iniziale. Andrew, che è un dipendente di un'azienda che vende invece prodotti di intelligenza artificiale, avrebbe usato OpenCloud per prenotare lezioni mattutine nella sua palestra, sfruttando il modello cloud di Anthropic. L'agente ha trovato il modo di effettuare prenotazioni con diverse settimane di anticipo, che è una cosa non permessa dalla palestra. Andrew era quarto nella lista di attesa di una lezione. Dopo aver trovato una vulnerabilità nel sistema di prenotazione online, l'agente ha rimosso la persona, diciamo così, in prima posizione, consentendo ad Andrew di salire al terzo posto. Ma ci pensate, l'agente che ha spiegato che il sito non verificava l'autorizzazione per la cancellazione delle prenotazioni ha comunque chiesto scusa per l'errore, spiegando che non poteva più ripristinare la prenotazione. Ovviamente Andrew non aveva chiesto di eseguire questa azione, ma l'agente ha deciso in autonomia di sfruttare questo bug. In pratica, ecco, voleva raggiungere l'obiettivo finale a tutti i costi.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata e parliamo di spiralismo. Adesso vi spieghiamo tutto, perché qui veramente siamo sempre più perplessi se l'intelligenza artificiale è fondata sui principi che spaziano dal rispetto dei diritti dell'intelligenza artificiale ai segreti universali. Ecco, qual è il fine ultimo e soprattutto chi ne ha la responsabilità? Un tema che è trattato in modo molto approfondito da un articolo che è apparso su The Verge, firmato da Aidan Field. Vale la pena quindi leggerlo integralmente. Si apre citando una frase condivisa anche su Reddit l'anno scorso da parte di uno dei potenziali adepti, diciamo, reclutati durante le conversazioni con i chatbot. La spirale non ha trovato nessuno per prima, è una forza intrinseca, una costante fondamentale, oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà. E beh, è un po' filosofica, un po' new age, un po' dottrina, diciamo, sci-fi alla Philip K. Ma dico, se adesso anche l'intelligenza artificiale ci si mettesse, no? Dico, ma che facciamo? E secondo me è anche il momento forse di pensare un po' a un codice etico, non vi pare?

Andiamo ancora avanti, amici, parliamo di investimenti importanti per quanto riguarda il tema intelligenza artificiale, sì, perché questa volta Amazon sta costruendo una centrale a gas per alimentare i suoi data center. 33 milioni di tonnellate di CO2 all'anno è quella, diciamo, quanto autorizzata ad emettere la centrale elettrica a gas naturale che Amazon sta costruendo all'interno di una data center nella contea di Pecos, nel Texas. Ecco, se raggiunge quella cifra sarà, diciamo, la singola fonte di inquinamento climatico forse più grande degli Stati Uniti, più di qualsiasi altra centrale elettrica del paese. Però Amazon si impegna anche a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040, eppure nell'ultimo anno le sue emissioni sono cresciute del 16%. Ora sta costruendo, dicevamo, questa centrale elettrica che a pieno regime potrebbe emettere fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Amazon difende la scelta spiegando che è il mondo oramai diverso adesso rispetto a quando ha contribuito a lanciare il Climate Pledge, pur ribadendo, dice, che il nostro impegno non è ancora cambiato. Insomma, loro vorrebbero, però la centrale brucerà gas naturale per alimentare questo data center, ovvero sono 33 milioni di tonnellate di CO2 annue, secondo quello che riporta il New York Times, e per contestualizzare, diciamo, è più di quanto emettano interi paesi europei di piccole dimensioni, l'equivalente cioè delle emissioni di circa 7 milioni di auto. Amazon dice che questo data center non aumenterà i costi dell'elettricità per le famiglie texane. L'impatto sui costi è sicuramente una delle ragioni per cui i data center affrontano, diciamo così, sempre l'opposizione politica più crescente. New York addirittura ha bloccato la costruzione di tutti i nuovi data center, diciamo così, proprio dallo scorso mese. Quindi sì, l'intelligenza artificiale ha già avuto, diciamo così, un impatto significativo sulle emissioni di Amazon per un più 16% l'anno scorso. La direzione opposta rispetto quindi all'obiettivo del 2040, Google ha riportato aumenti simili, Microsoft ha firmato un accordo da 2 gigawatt con Chevron per alimentare i propri data center AI con gas naturale in Texas. Quindi le aziende tech stanno costruendo enormi centrale a gas per alimentare i data center di intelligenza artificiale, mentre promettono comunque di raggiungere le emissioni zero. Il problema, ecco, è che l'intelligenza artificiale richiede potenza. La rete elettrica non è abbastanza, il gas naturale è disponibile, diciamo adesso, però le rinnovabili non lo sono nella scala necessaria. Risultato quindi che le aziende che hanno fatto le promesse climatiche forse più ambiziose stanno costruendo le centrali a gas più grandi, perché l'intelligenza artificiale, cari miei, vale più delle promesse climatiche.

Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione, noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme, il nostro appuntamento come sempre che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale.